shirye masu nagarta hadi da wayar da kan al'umma da yada alkhairi a tsakanin al'umma shekara 10 wacce aka gina ta da gaskiya da kuma rukun amana tare da ku masu sauraron mu mita 93.1 a zangon FM Arewa Radio

0: barkamu da dawa cikin shirin Hausa ba dabo ba tare da Dr. Asiya Malam Nafi daga Jami'ar Ilimi ta Tarayya da kenan Kano wato Yusuf Mai Tamasile. Har yanzu dai muna wakannan ta Dr. Awwal Anwar mai suna Gariyo. Dr. Gashi Allah ya dade mu.
1: Saboda haka mun gama da bangare na biyu a wannan waka ta Gariyo da Dr. Awwal Anwar. Bangare na uku kuma waɗanda ya duba shine mutanen gari al'umar Rasulu waɗanda wannan fadace-fadace na daba yake duka tare da su waɗanda basu ji ba basu gani ba waɗanda basu ba ai da su ba ba a shirya da su ba kuma basu tanadi al'amarin ba daga ta Awwalu Anwar ya jawo wasu abubuwa muhimmai dangane da al'umma annabi waɗanda su haka kawai suna zaune siddan su ba masu mukami ba su kuma ba waɗanda ƴan sara su kwa ba su kawai jama'a ne waɗanda ake mulka.

Na farko Dr. Anwali Anwar yana sanya sheda wa al'umma cewa dauko kitse ya fa daga wuta sai zajirtacci. Saboda haka wannan harka ta fadace fadacen daba da sara da suka a cikin harka ta siyasa sai al'umma sun jajirce akan ta sannan za a samu mafita. Dr. Anwali Anwar abu na farko da ya fara nuna wa al'umma shine waɗannan yara da ake musu lakani da yan daba duk da ba a san a kira su da wannan suna yace kannan mu ne ƴaƴan mu ne yayyan mu ne makotan mu ne surukan mu ne daliban mu ne kai komai namu ne sune jinin mu sune gabaki ɗayan mu tare muke da su mu muka haife su mu muka kawo su duniya ƴan uwan mu ne mallakar gunda ne itacen gawo ka san baka raba itacen gawo da kuma tsutsa ta gunda tare suke tare ka gansu to waɗannan ƴaƴa da ake kira da wannan suna namu ne ba yadda zamu yi da su inji Dr. Anwali Anwar. Dr. Anwali Anwar yace ba a kyamar jini a mahauta. Ba za a kyamaci jini a mahauta ba domin ka shiga cikin ta dumu-dumu. Dalili kai dan al'umman ne, kaninka ne, danka ne, wanka ne, sirikinka ne da sauransu. Saboda haka ba ka raba hanta da jini. Duk yadda muka yi namu ne ba yadda za mu yi mu da su. Dan haka Dr. Anwali Anwar yace to idan haka ne mu rage jafa'i, mu rage jan alkaba'i. Mu rage tsinuwa, mu rage tashin hankali, mu rage jan bala'i, mu rage dumu-dumu da masifa da bala'i da alkaba'i akan waɗannan yara. Domin dai yanzu Dr. Anwali Anwar ta kunya mai bori jikinta take batawa. Wannan masifa da bala'i da alkaba'i da tsinuwa da la'anta a maimakon mi wani abin daban sai ta sake damalmala mana al'amari a sake dawowa kanmu inji Dr. Anwali Anwar. Dr. Anwali Anwar yace to ai da tsirara gara bakin bante ai da jafa'in gara kace je ka dai in ma kare banni koranka ne kuma banni baka tuna idan ba za ka iya addu'a ba ce ne ala kyauta baki alaikum shikenan zance ya wuce. Saboda haka Dr. Anwali Anwar yace da tsinuwan nan da za a ringa yi gara ƴan dabarbarin dabaruna saboda a samu saukin wannan tashin hankali a samu saukin wannan musifu da suke addabar kowa da kowa. To ai an san da mutuwa da daddare inda bawa ake shawara da daddare duk da an sani cewa wannan harka ta daba ga masu kitsata ga masu dauke daure mata katara ga waɗanda suke bata ruwa hasu lallashi sannan su goya ta kasan an ce dadin goyo shike sa zunkudo har da ai jijjige sun ji dadin harkar suna hurda da su. To amma Dr. Anwali Anwar yace in sun san wata ba su san wata ba wannan tsinuwa da jafa'i da al'umma suke mu haƙura mu daina ta mu rage wannan tsinuwa da jafa'i mu rage. To ina ruwan hanci da zaƙin miya ai dada balbalcewa za su yi ai dada wulakanta za su yi ai dada tozarta za su yi dada bazamo mana za su yi dada afko mana za su yi a cikin al'umma inji Dr. Anwali Anwar. Saboda haka Dr. Anwali Anwar yace sannan kuma waɗanda suke sa su ba tausayin mu za su ji ba to ai ko buris ko burabusko ko tuwon laushi ba abin da yayi musu zafi ko mu mutu ko mu yi rai dan haka su burin su ne ma a ci gaba da tsinuwar da jafa'in dan abin ya daɗa tabarbarewa dan haka Dr. Anwali Anwar yace to mu dawo da baya wannan tsinuwar in muna yin ta kashi goma mu dawo mi kashi ɗaya in ta zama dole yace in ba hali ma a yi hakuri a rage jafa'i da alkaba'i da mugun nufi da mugun ta